0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:48.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 40 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 8 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:00.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 9:48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: bacio.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 11 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 90.

0: sei un po' monotona. Se tu un giorno magari mi chiamassi e mi dicessi: Giorgio, portami, non so, a Bergamo, a Brescia, no, sempre a Ascona, o non mica capito. Buongiorno cari amici, buongiorno care amiche, dal canale 788 della vostra TV, e inizia anche oggi una nuova puntata del Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. E naturalmente sino alle 14 con delle proposte musicali che anche oggi ho selezionato con una certa cura, ma soprattutto con le vostre telefonate, che sono un po' l'ossatura del nostro programma. Perché tante volte dico: ma perché devo imporre io l'argomento del giorno, quando con le vostre telefonate possiamo divagare su uno e più argomenti? E la cosa, quindi, la ricchezza di questo programma siete proprio voi, l'ho sempre detto. Io ci metto la macchina, magari anche proprio una macchina non molto costosa, ma la benzina, quella che costa più cara, siete voi con le vostre chiamate, con le vostre chiacchierate. Per cui mi farà sempre piacere una telefonata anche di gente che non ha mai chiamato, semplicemente per dirmi: ciao Giorgio, ti sto ascoltando. Mi riempite veramente il cuore di gioia. Se poi avete qualcosa da raccontarmi, allora benvenga, ma io non vi chiederò mai niente di più di quello che vi sentite di raccontare. Ci sarà anche la nostra musica, di dicevamo, ma soprattutto c'è questo numero importante per collegarvi con me: 351 40 41 42 3. Lo ripeto: 351 40 41 42 3. E allora, a questo punto, che volete che vi dica? Buon ascolto e che musica sia!
1: Penso che un sogno.
0: Pronto? Pronto?
2: Ascolta, sto arrivando.
0: Sto arrivando. Meno male che mi hai detto. Meno male che non mi hai detto sto venendo, ecco.
2: No, ho 77 anni, non so più cosa vuol dire.
0: Ciao Franca, ti ho sentito stamattina all'alba.
2: Silenzio, non dire niente. Silenzio, fa piacere. Adesso sì. Parlo io.
0: Oh, per piacere, dimmi, sì, Franca.
2: Per piacere. Questa è la figlia, mamma, la forneria. adesso arriva la mamma.
3: Chi fosse tu, papà? Bambina mia.
0: Ma tu
2: chi me l'ha suggerito? Chi me l'ha suggerito?
0: Ma secondo te? Secondo te, io ho sentito tutta la telefonata questa mattina, ma lo sai perché? Perché io la mattina mi sveglio a 5 alle 8 e faccio colazione con Mario come te.
2: Anch'io, bravo.
0: Non tutti i giorni, perché mi sembra di essere invadente, ma vista l'amicizia che abbiamo, ogni tanto gli ricordo qualche aneddoto. E stamattina, nella chiamata che gli ho fatto, nel messaggio su WhatsApp, gli ho cantato questa canzone che lui metteva sempre, fai conto, 30 anni fa. E

0: Mamma, tuo balcone, mi ricordo ancora quando faceva il panone.
1: Dunque, appena ha telefonato l'organizzazione musicale, sei stata ammessa tra le nuove proposte del Festival di San Zeno.
0: Ecco, però ascolta, ascolta, ascolta, però quelli che conoscono Giorgio, che non è normale, sembra la sua amica intima che è 30 anni che lo conosce,
1: Esatto.
0: potrebbe essere di più, potrebbe essere di più. I non normali si capiscono al volo. Mi
1: Esatto.
0: porti
1: Sei troppo la numero uno. Frankie, ti voglio bene da 30 anni e te ne vorrò per altri 30.
0: conosciamo, perciò mai mi conosci. Anche Giorgio, ma io mi domando, anche se oggi si accede, io sono fatta così. Mi porti
1: Guarda, Frankie, sei
0: qui, papà.
1: unica.
0: Comunque la colpa è di Mario, eh?
1: Come di Mario?
0: È stato lui stamattina a dirmi di chiamarti e cantarti questa
1: Lo so, lo so,
0: canzone.
1: lo so, lo so,
0: Il
1: lo so.
0: balcone con quel panone, con quel
1: Ci facciamo gli
0: panone.
1: scherzi a vicenda io e Mario, ma da 30 anni almeno.
0: Però tu hai detto prima una caparola, quello là di venire o non venire, ma la mia canzone preferita è Sì e te, non più. L'ho sentita mille volte su una macchina con un bel moro. Mettevamo sempre questo, Giorgio. Verità con verità, mettevamo sempre Sì e te, non plus.
1: No,
0: Quei
1: la canzone
0: momenti.
1: proibita.
0: Quei
1: Ta-na-na-na.
0: momenti.
1: Mon amour.
0: Allora sì, ti facevo. Ma adesso tutto morto, tutto
1: No, no, no,
0: frate.
1: no, no. Io l'ho fatto anche stamattina dopo aver fatto quattro piani di scale, arrivato in cima ho fatto.
0: Infatti io sono appena arrivata dal comune, ho fatto una bella scalinata a piedi da Villa e Busco, ho fatto un fiume te. Ah, sono arrivata.
1: Frankie,
0: Bacione
1: ti voglio
0: Giorgio,
1: bene. Ciao, bella donna.
0: bacione,
1: Ciao, ciao,
0: bacione.
1: ciao.

0: dirò.
1: Pronto.
2: Buongiorno, parlo col signor Giorgio.
1: Signorino.
2: Sono Margherita.
1: Margherita.
2: Famosi, famosi dischi.
1: Ah, Margherita, certo. E allora come...
2: Innanzitutto le faccio tanti auguri di rimettersi presto e completamente. Ho sentito in questi giorni, ma io sono un po' ostica al telefono.
1: Certo.
2: Manca più sempre un sacco da fare, smettere per telefonare, faccio fatica. Comunque adesso si riprenda, dopo ci sentiamo. Dopo vorrei incontrarla per sapere cosa le interessa.
1: Certo, certo. Io
2: ho dei dischi, degli album completi di 45 di 33 giri. Ho le cassette piccole, ho i CD, ne ho qui una marea.
1: C'è di tutto, insomma.
2: Sì, sì, c'ho abbastanza. E poi per avere il telefono del mercatino devo telefonare nel pomeriggio, mi sembra.
1: Sì, nel pomeriggio.
2: Per quel famoso pianoforte.
1: Ce li hai i numeri?
2: No, no, devo telefonare a farmeli dare.
1: Dunque, aspettane. Hai per caso carta e penna lì?
2: Vado subito a recuperarli. Vai perché a devo venire.
1: Perché devo venire. Cioè io ce li ho qua proprio sotto mano adesso, me li ha passati Pierangelo.
2: Allora subito prendo la penna.
1: Vai, produci.
2: Devo andare in camera quando telefono perché qui sentono tutto.
1: Ah beh, certo. Curioso. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Allora, 030 ovviamente.
2: Sì.
1: 97
2: 97
1: 197
2: 197
1: 25
2: 25, questo è il numero del
1: orario ufficio per gli annunci.
2: Va bene.
1: Quindi dopo le 14, ok?
2: Sì, dopo le 14 e poi noi ci sentiamo
1: con calma e ci incontriamo e ci beviamo un caffè, ok?
2: Va bene, va bene.
1: Un abbraccione.

0: Congratulazioni e buona ripresa.
1: Grazie di cuore, ti mando un
0: Che
1: abbraccione
0: meraviglia,
1: e
0: del programma, ma veramente la mia radio va tutto il giorno.
1: une. Grazie, sei troppo buona,
0: Ti
1: veramente. Grazie perché
0: Grazie.
1: so che parli col cuore.
0: Grazie anch'io, la ringrazio tanto con tanto cuore. Buona
1: Ciao anche
0: giornata.
1: a te.
0: Saluti a tutte quelle persone che stanno ascoltando.
1: Va bene, grazie mille.

0: no, no. Pronto?
1: Buongiorno, buon Giorgio.
0: Oh, buon Giorgio dal piccolo emirato di St. Paul.
1: Guarda, sto passando un momento molto... Dovresti darmi un piccolo aiuto.
0: Sono dimmi.
1: 3 giorni e 3 notti. Sembra che continuo a dire come un rosario, ma non è un rosario, perché mi ha chiamato, mi confido con te perché
0: sì,
1: sei
0: sì.
1: mio, ecco, mi ha chiamato un'amica su della Valle Trompia per salutarmi, mi dice: ma sai che ho incontrato uscendo con Contra P?
0: Chi è P?
1: Ma parlate di te. Il mio domanda di te, il mio di saluta tante, il semai di smentega, pime quel qual pi. Ma lei la fa che col cabel grosso, che il ca grosso, tutto me, dico, insomma, ma mia, ma è un bello ma sì, la mia di lei è un bello ma sì. E insomma, niente, mi sono riamo a scartellare il cu. Seguite, seguite, che pi sarà? Che cagaral, che ti sarà, che cagaral, insomma, prima mia fa un venire a me.
0: Bene, ero proprio al telefono con Ilario prima di andare in onda, fa tranquillo, tanto sono seduto, ho detto, ma sei seduto sulla sedia o sul water? E mi fa, anche lì a volte uno si rilassa, io per esempio sono il tipo che in bagno va, fa la sua cosa e va. Mio papà prendeva sulla Gazzetta dello Sport e dopo un quarto d'ora dicevo: papà, scappa anche a noi. Va bene, anche oggi.
1: Ma quando c'erano i bagni all'esterno, i bagni, mamma, chiamarli bagni, i cessi, ecco, all'esterno, no? Che tutta lì la corte, no? Perché erano cortili pieni di famiglie, andavano tutti in quella specie, ecco.
0: C'era un buco in mezzo, basta.
1: Sì, ecco, e io ricordo quando ero in Trentino, era proprio una cosa così, e praticamente niente, chiede un bambino, chiede: ma te, ma tuo nonno dove va col giornale sotto l'ascella? Dove sta andando? Ah, penso proprio che vada al cesso, perché non è capace né di leggere né di scrivere.
0: La usava per altri scopi.
1: Adesso la carta è profumata.
0: Sì, ci sono anche i fiorellini. Sì, sì, sì.
1: Allora, beh, insomma, niente. Ecco, Franca, complimenti. Tu vai a San Zenio.
0: Sì, esatto.
1: Me alla Olto.
0: Era una Olto. Ti voglio bene.
1: Ecco, un abbraccio a tutti.
0: Anche a
1: chiedo
0: te.
1: Scusa,
0: ma no,
1: scusa.
0: È sempre e solo un piacere.
1: Si fa per un pochino per dimenticare, perché ci dai un grande aiuto. Grazie, grazie, grazie di cuore.
0: Bacio.
1: E mi raccomando, la forneria, che è bella.
0: Mi raccomando, bevo ancora un bicchiere di vino e poi la canto. Grazie mille.
1: Sicuramente,
0: ciao.
1: La vogliamo tutti. Magari tornassimo ai tempi.
0: Luci dei miei occhi, ti abbraccio.
1: Ecco, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Di cuore, un bacione.
0: Ciao.
1: Un bacione.

0: piaci.
1: Ti dirò che tu mi piaci. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno caro, come stai?
2: Tutto bene.
1: Come è andata la serata all'oratorio? Hai aperto o hai chiuso?
2: Sì, ho aperto. No, aperto.
1: C'era gente?
2: No, non tanta, poca.
1: Però insomma un po' di cassetto l'hai fatto?
2: Sì, qualcosina, dai.
1: Meno male. Meno male che abbiamo i ragazzi di una volta che fanno ancora volontariato, che sono negli oratori, e che fanno gli animatori, esatto. Che si danno da fare nella vita proprio del paese, a tenere unite certe tradizioni.
2: Vero, super vero.
1: Perché in un mondo che corre troppo spesso ci dimentichiamo che le cose di una volta avevano forse più sapore, ci tenevano più uniti. Oggi io sono molto favorevole all'uso corretto dei social, perché anche a me danno la possibilità di pubblicizzare ovviamente la mia attività, mi ha dato la possibilità di incontrare amici che non avrei mai rivisto in una vita, però che passa una bella suonata di campanello e dire Giorgio usciamo a bere qualcosa, beh è impagabile, non c'è messaggio Facebook che tenga.
2: Esatto. Ecco.
1: Per cui teniamoci stretti noi che abbiamo certi valori e vogliamoci bene.
2: Sì.
1: Ok?
2: Veramente.
1: Bene, allora io ti dedico la proposta extra della settimana, un certo Giorgio Conti, non so se lo conosci, ok?
2: Mi sembra di averlo visto ancora, però non sono sicuro.
1: Che canta Super Domenica, anche se solo, cos'è? È giovedì oggi?
2: Giovedì. Ecco.
1: In attesa che arrivi la domenica, ok?
2: Sì, io, anche se lui non mi sta sentendo, saluto un mio amico che abita a Bergamo.
1: Quindi un bergamaschio.
2: Lo zio Dani.
1: Sì.
2: Saluto lo zio Dani e la zia Rumi e i figli che ho conosciuto al mare. Sono veramente una famiglia per me.
1: Da Bergamo?
2: Sì.
1: Perfetto, io spero che magari per sbaglio qualcuno riferisce. Intanto ti auguro una buona giornata e un abbraccio forte.
2: Anche a te.
1: Ciao Sammy. Fai il bravo, né? Mi raccomando, fai il bravo che c'è bisogno di gente brava come te. Bene, allora disco extra della settimana, extra proposta, la chiamo io. Super Domenica canta Giorgio Conti.

0: Siamo molto su per oggi, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria. Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
0: Chi sei?
1: Un po' che non ci sentiamo.
0: Chi sei?
1: State... Sono Maria dall'Eremo di Bienno.
0: Oh, la mia Maria dall'Eremo in Val Camonica, tutto
1: in
0: bene?
1: Val Camonica. Sì, sì, c'è stato una settimana, 9 giorni con la mostra mercato, un casino dalla malora c'è stato.
0: E beh, sai, complice anche il tempo che è stato, insomma.
1: È stato bellissimo, sì, sì, è un casino di gente, anche di mercatini, quest'anno mi sembrava che ce n'erano ancora anche di più, no, c'è stata tantissima gente, proprio un giro tantissimo.
0: E poi devo dire, dovete essere orgogliosi. Tutti dobbiamo essere orgogliosi, da qualsiasi parte dell'Italia veniamo, per carità, ma voi della Val Camonica dovete essere orgogliosi, perché c'era una civiltà camuna ancora prima, molto prima che arrivasse Cristo, che arrivasse, infatti avete questi famosi graffiti rupestri e il simbolo della rosa camuna che rappresentava questa civiltà vissuta tanti tanti anni prima che arrivassimo poi noi, per cui siete veramente una pagina di storia.
1: Ma anche Bienno con le fucine così,
0: esatto.
1: Con il ferro è sempre stato una...
0: Con i magli...
1: Esatto, il paese dei magli,
0: esatto.
1: è chiamato il paese dei magli, perché erano tutte fucine una volta.
0: Esatto.
1: C'erano le strade tutte in parte con i magli, tutte.
0: Per cui siete una pagina di storia da guardare,
1: sì,
0: con tanta ammirazione. E
1: sì,
0: una gita fuori porta da quelle parti io la consiglio a tutti quelli che magari la domenica la passano sul divano.
1: Esatto, cioè, perché il paese è anche un paese storico, cioè con tutte le sue tradizioni e così, cioè dopo non è che perché io sono di Bienno, però diciamo che è un bel paese anche come posto e così. Comunque lo ringrazio, è un piacere di averla sentita e saluto la signora Rita di Breno.
0: Alla mia Rita? La mia
1: la
0: Rita?
1: Signora, la sua Rita.
0: Certo,
1: sì.
0: La mia Rita, siete tutte mie voi.
1: Sì, mamma mia, che bellezza.
0: Che bellezza.
1: Siamo tutte nell'harem.
0: Siete tutte nel mio harem. E vi amo tutte, perché ho il cuore grande.
1: Lo ringrazio molto, un abbraccio, una buona giornata e una buona continuazione, Giorgio.
0: Un bacione.
1: Grazie ancora.
0: Ciao Bienno.
1: Grazie mille, grazie.

0: È un giorno super. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi, allora. Con chi pronto?
1: Pronto.
0: Sì.
1: Allora.
0: No, adesso.
1: È da poco che ti conosco. Io mi chiamo Laura.
0: Da dove mi chiami, Laura?
1: Ti chiamo da Edolo.
0: Edolo,
1: Visto che
0: in cima alla
1: hai
0: valle.
1: Hai parlato della Val Camonica, ho detto aspetta che lo chiamo. Questo Mino che ho conosciuto da poco, perché prima non ti avevo mai sentito, perché io sinceramente a quest'ora mi guardo Franco.
0: Ah certo, sull'altro canale, il mio collega.
1: Sull'altro canale, sì, sull'altro canale. E poi dopo io Radio Super la metto su dopo, dalle
0: certo.
1: due poi. Per cui seguivo Pierangelo, seguivo quelli che c'erano dopo.
0: Certo.
1: Però io ho detto, niente, lo chiamo, perché sono due o tre giorni, da lunedì. Sinceramente,
0: sono rientrato lunedì dopo un mese di o meglio, doveva essere il mio mese di ferie, invece è stato un mese di ospedale, niente.
1: Sì, ho sentito. E allora ho detto aspetta che lo chiamo, perché devo dirgli che mi piace proprio come persone. Vi conoscete tutti, vi chiamate, vi sentite, vi raccontate le vostre cazzate. Si può dire cazzate?
0: Sì, aspetta, mi dicono anche di più, sì.
1: E ho detto aspetta che lo chiamo e mi guarderò questa radio, mi sentirò questa radio perché mi piace proprio. E allora volevo salutare tutti i tuoi affezionados che ti vogliono bene, e anch'io pian piano adesso ti vorrò bene.
0: Mi raccomando, anche non troppo pian piano, anche abbastanza velocemente, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Allora,
1: metteremo l'acceleratore.
0: Mando un saluto agli amici. Grazie. Di Edolo, comune che io attraversavo sempre quando avevo la casa a Temù.
1: Ah sì, il paese della galleria.
0: Esatto. E poi ci passo sempre quando invece vado di là e vado verso l'Aprica lì, non so. Ecco,
1: sì,
0: esatto. Ma Edolo ci passo 3-4 volte all'anno.
1: Da Edolo ci passano tutti, quelli che vanno a Ponte di Legno in Trentino.
0: Esatto.
1: Vanno all'Aprica.
0: Diciamo che Edolo è l'ombelico del mondo.
1: Sì, è l'ombelico del mondo.
0: Esatto, dopo sotto l'ombelico non sappiamo cosa c'è, però lì c'è l'ombelico. Sei stata, guarda, veramente simpatica e io ti ringrazio e spero, con tutto il rispetto che ho per il mio collega Franco, di sentirti ogni tanto anche nel mio programma, ok?
1: Sì, senz'altro, anche perché... Niente, mi fermo qua.
0: Basta, va bene così. Sono due tipologie di programmi diversi. Di là fanno dediche e richieste.
1: Sì, ma di là stanno esagerando.
0: Io quelle non le faccio. Non faccio dediche.
1: Giorgio, stanno esagerando.
0: Questo non lo so. Io
1: telefonare
0: ho voluto
1: telefonare per dire: non mi hai ancora trasmesso la canzone. Ma povero Cristo, è lì che non riesce a fare niente. Una telefonata dietro l'altro, prende nota. Ma che cosa volete? Ma abbiate pazienza!
0: Basta.
1: Mi telefonano di nuovo, grazie che me l'hai trasmessa! Ma caspita, la gente vuol telefonare e non riesce a telefonare, perché una chiama 50 volte perché non mi hai messo la canzone, l'altro chiama 50 volte per ringraziare.
0: E ogni telefonata porta via tempo alle canzoni che le dovrebbe mettere.
1: Sì, ma la gente è fatta così, non è colpa di Franco.
0: A volte qualcuno è leggermente pretenzioso, è vero.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, è leggermente pretenzioso.
0: In un certo senso anche il nostro lavoro ha bisogno di rispetto.
1: Sì, sì. Ecco. E dopo c'è quello che reclama, che dice agli altri state zitti perché ho diritto anch'io di chiamare robe de marcia.
0: No. Allora, nel Giorgio Conti Show queste cose non succedono, perché io non faccio dediche, non faccio giochi, non faccio quiz, apro il microfono per parlare con voi.
1: Sì, e così è bello, perché ognuno telefona.
0: E dice la sua, se qualcuno non è d'accordo può replicare.
1: Sì, perché ho visto che siamo tutti di giovanissimi, insomma, neonati.
0: Tutti di primo pelo.
1: Tutti di primo pelo, e insomma siamo tutti in casa, tutti da soli, anch'io sono da sola, sono vedova da tanti anni, sono da sola. E ho abbandonato Bovezzo, perché io sono stata 45 anni a Bovezzo con mio marito.
0: Bella cittadina, ma vuoi mettere l'aria che respiri lì sopra?
1: Ecco. Poi adesso avevamo la casa qua, sono tornata su. No, preferisco stare qua, anche se mi mancano le mie amiche,
0: Certo.
1: anche se mi mancano tante cose di giù, io ci sono stata volentieri, mi piaceva,
0: Allora, ti
1: però.
0: ricordo una cosa fondamentale che vale per la vita di tutti. È vero che siamo liberi di fare le scelte, ma ogni scelta che facciamo comporta una rinuncia perché non si può avere tutto.
1: Sì, esatto. Non si può avere tutto, bisogna accontentarsi nella vita.
0: Anche dalla vita
1: Bisogna
0: in giù a
1: accontentarsi.
0: volte.
1: Eh sì.
0: Dai, ridiamo un po'. Felice di averti conosciuto, ti dedico una canzone che si chiama Venus. Perché era una crema che usava mia mamma, la crema Venus.
1: Anche
0: Ok.
1: mia mamma, anche mia zia.
0: E ti dirò di
1: Quanto
0: più.
1: ti manca la crema Venus?
0: E me, so come la mia mamma, non metto su niente, infatti, però la sera la mia crema Venus, guai. E quindi ti dedico questa canzone, che in realtà è una canzone degli anni 60, si intitola Venus, ma si scrive Venus, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un bacio enorme, ti voglio bene. Ciao, ciao, ciao
1: Grazie, saluti
0: Edolo.
1: a tutti. Ciao, ciao,
0: Ciao.
1: ciao.

0: Pronto!
1: Ciao!
0: Con chi parlo di bello?
1: Sono Wanda di Roncadelle, mio figlio Ilario mi ha detto: cosa fai? Guarda quella 3788 che Giorgio Conti. Lui dice che Giorgio Conti è, perché pensavo che era un nostro conoscente.
0: Ma, no, ma tu stai parlando del mio Ilario o di un tuo figlio?
1: Sì, che si... del tuo Ilario.
0: Ah, tu sei la famosa mamma del mio Ilario, il marito di Laura.
1: Sì.
0: Che è venuto a casa mia proprio l'altra sera con Laura per sistemarmi la radio. Guarda, hai un ragazzo splendido.
1: Ciao, sono tutti, ho 5 figli maschi, ma tutti bravi.
0: Allora bisogna fare i complimenti alla mamma che li ha cresciuti bene.
1: Sì, la mamma, può anche il papà.
0: Anche il papà, ovvio. Quindi siete una bella famiglia.
1: Eh sì. Sono orgogliosa dei miei figli, adesso che siamo un po' malandati ci seguono.
0: Lo so. Tu pensa che quando ero giovane, io mi chiamo Giorgio Conti, ma venivo a Roncadelle a mangiare in una trattoria che si chiamava Conti.
1: È quello lì in via San Bernardino.
0: Esatto, poi voi avete un palazzetto dello sport molto bello, dove io per parecchi anni venivo a presentare i saggi di danza, per cui sì, Roncadelle insomma è un po', è un
1: sì,
0: po' la mia seconda casa.
1: Non sono una che va tanto per girare e andare da una parte all'altra.
0: Certo,
1: sono più gli altri che vengono a trovare me che io andare da loro.
0: E allora dirò a Ilario una sera che verremo a trovarti e ci offrirai un caffè.
1: Ciao, che manca mia per il caffè, se non rimango senza.
0: Ho un bicchiere di viso, mia Ardome, ecco, troviamoci.
1: Va bene.
0: Grazie di aver chiamato.
1: Io volentieri.
0: Grazie di aver chiamato e ti mando un abbraccio forte.
1: Ecco, dite, perché Ilario mi ha detto telefono, quindi provo, cioè telefono, ascolta un po' Giorgio Conti.
0: Ecco
1: dite. Ma abitava vicino a me Giorgio Conti.
0: Allora ti dirò, siamo in 3 o 4 Giorgio Conti a Brescia,
1: Sì.
0: Sì, io ho un omonimo proprio a Brescia che si chiama Giorgio Conti.
1: Anche qui abitava qui a Roncadelle, invece adesso abita a Castermello, ma poco distante.
0: Esatto, però tu pensa che quando lui compie gli anni, mandano gli auguri a me.
1: Sì.
0: Sì, perché pensano che siamo la stessa persona.
1: Certo.
0: Cara mamma, grazie di aver chiamato, manda un abbraccio a Ilario quando lo vedi e ti mando un bacione grande a te, ai tuoi figli, a tuo marito.
1: Grazie.
0: Va bene? Ciao bella donna.
1: Buona continuazione.
0: Grazie mille, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Gio, buona giornata, sono Carla.
0: Buongiorno Carletta mia. Carletta mia, bimba dorata. Dimmi.
1: Ascolta tesoro, grazie, sei troppo complimentoso, grazie. Non so se merito tutto. Ascolta una cosa, ti voglio dire una cosa. Ieri un signore ti ha detto che le musiche che ascoltiamo qui sul tuo programma non si sentono in nessun posto.
0: Sì.
1: E ha molto ragione, perché sono meravigliose, ridestano qualcosa che era già morto, guarda, davvero.
0: Guarda mia, credimi, io non sono vanitoso, assolutamente no.
1: No.
0: Però credo molto nel programma che sto facendo e ci impiego tanto tempo a andare nei miei archivi, a ricercare, a guardare, ad ascoltare, ma lo faccio con passione,
1: vede.
0: E sentirsi un riconoscimento così mi ha riempito veramente il cuore. Ecco.
1: E si vede e si sente come lo fai e cosa fai, però... Tra parentesi, voglio dirti una cosa,
0: sì?
1: Belle, bellissime, però delle volte ci sono degli arrangiamenti che le trasformano addirittura.
0: Esatto.
1: Se tu non la conosci, devi stare orecchiuto a ascoltare se è quella, se non è quella.
0: Certo.
1: E poi sai cosa c'è? Le lingue straniere, noi che non le conosciamo, insomma, anche i titoli. Cazzo, ho detto, qui fra poco noi andiamo a prendere il pane del ferramenta, perché anche le insegne luminose non dicono fruttivendolo, le mettono in straniero.
0: Cazzo, è vero.
1: Ho detto, qui andiamo a prendere il pane dal ferramenta fra poco.
0: E vabbè, ci stiamo globalizzando.
1: Scusa il paradosso, scusa.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Ma è un po' la verità, perché quelli che hanno quasi un secolo di vita, grazie al Signore, come me che ne ho qualcuna, siamo ancora amiche dal banco di scuola e ci sentiamo ed è una fortuna ed è una grazia che il Signore ci concede, vero? Noi ce lo diciamo queste cose, insomma,
0: E meno male che Dio ci dà gli anni per potersi raccontare ancora.
1: Sì, sì, per carità, sì, con tanti acciacchi, perché anche se non ho anch'io grandi patologie, perché ho fatto gli esami, non ho un arterisco, sono piena di dolori, ecco, e questo sono un po' deformata per l'artrosi deformante, un po' la schiena e così, però insomma capisco di me stessa che con la testa ragiono ancora, so quel che dico, so quel che faccio.
0: E allora Carla, finché non ti deformi il cuore e la mente,
1: volevo arrivare lì,
0: ecco.
1: Giorgio, volevo arrivare lì e ti ringrazio, perché anche con la tua trasmissione, con Pierangelo, Mario, siete tutti i miei amici cari, perché siete un gruppo meraviglioso e noi che siamo purtroppo sempre in casa, insomma, passiamo delle belle giornatine un po' divertenti.
0: Diciamo che siamo una bella famiglia tutti assieme.
1: Sì, d'accordo, d'accordo. E adesso ti lascio, ti abbraccio forte forte e ti saluto domani. Domani è già fine settimana.
0: Mamma
1: vero?
0: Mia, è volata la prima, è volata.
1: Io sono qui sola perché i miei tre mesi che sono in giro o al mare o in montagna, loro vanno, ma io finché il Signore mi dà la grazia di cavarmela, di essere autonoma, non mi fa niente.
0: Tieni duro, mi raccomando.
1: Tutti i giorni, mio figlio, mia nuova, come stai?
0: Certo. C'è
1: bisogno, chiama, prima di andare, lui viene a casa tutti i sabati, fa rifornimento in casa di tutto, ecco, vede che non sto male, fanno bene.
0: Giustamente,
1: la loro vita,
0: esatto.
1: È giusto.
0: Carletta,
1: va bene tesoro, ti saluto per oggi.
0: Ti abbraccio tantissimo.
1: Saluto tutta la famiglia ascoltatrice, Gianfranco, saluto tutti.
0: Tutti quanti,
1: ecco.
0: Un bacione enorme. Ciao Carla.
1: Ciao. Lo ricambio, ciao.
2: Radio Super Pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Beh, abbiamo tirato fuori un po' del romanticismo che credo ci sia in tutti noi e credo ci sia in tutte le età, perché non c'è un'età in cui uno smette di commuoversi. Però la domanda che mi ponevo ieri sera, perché io ogni tanto mi pongo delle domande e ovviamente devo darmi anche delle risposte, e mi chiedevo e mi sono dato una risposta, però vorrei chiederlo a voi. Guardando complessivamente la vostra vita, ok, c'è un periodo che vi piacerebbe rivivere? C'è un periodo che avete amato più degli altri periodi? O è stata tutta così una cosa che vi è piaciuta tutta dall'inizio alla fine? Io personalmente vi dico, il periodo più bello della mia vita, anche se la amo tutta, è stato quello a cavallo tra la fine del millennio e i primi anni del nuovo millennio, forse perché mi sono successe tante belle cose anche nel lavoro, sono stato chiamato in una radio importante, facevo una TV, giravo il mondo con le serate, ho fatto il mio primo viaggio lungo più di un mese in Thailandia, e quindi diciamo quella decade lì in cui l'uomo è maturo ma ancora abbastanza spensierato è forse il periodo che ricordo come il più sereno, diciamo. Ma poi per il resto io la mia vita la amo tutta, e come amo anche questo preciso momento. Io la giro a voi: c'è un periodo della vostra vita che vi piacerebbe rivivere oppure no? Se avete voglia di dirmelo, 351 40 41 42 3.

Beh, devo dirvi che se alla fine degli anni 50 Elvis Presley praticamente sconvolse il tipo di far musica, inserendo naturalmente il suo rock, rock and roll, e negli anni 60, proprio all'inizio degli anni 60, sconvolsero il mondo musicale europeo e poi quello mondiale i quattro scarafaggi di Liverpool, i Beatles, che rimangono uno dei gruppi più importanti nel panorama della storia della musica leggera italiana. Abbiamo parlato internazionale, scusate, abbiamo proprio ieri parlato con un nostro ascoltatore che si era commosso quando ho mandato l'adagio di Aranjuez cantata da Dalida. È una canzone che ci ha messo i brividi effettivamente, e abbiamo parlato del suo legame con Luigi Tenco. Ebbene, la canzone di Luigi Tenco ricantata dalla sua Dalida. Ciao amore, ciao.

Beh, manda sempre un certo brivido sulla pelle riascoltare Dalida, innanzitutto perché non c'è più e perché ci ha lasciato delle pezzi memorabili, e soprattutto riascoltarla nella canzone dell'uomo che lei ha sempre amato e che non è riuscita ad accettare la sua morte, tant'è che dopo vari tentativi anche lei si è tolta la vita. E sono parecchi i suicidi nel mondo dello spettacolo. Questo deve farci riflettere, deve farci capire che i soldi non fanno la felicità, la fama non fa la felicità, la base della felicità è l'amore. L'amore che si può concretizzare ovviamente verso un'altra persona, ma quando questa persona non c'è, può comunque passare attraverso l'amore per i figli, l'amore per i nipoti, l'amore per i nostri amici, l'amore per la nostra vita e soprattutto l'amore per noi stessi. Una cosa importante nella vita è amarsi, perché dico sempre, se non riesci ad amare te stesso, come puoi pretendere di amare qualcun altro?

0: Belle Époque.
1: Ole, una delle classiche canzoni che accompagnava la gioventù americana degli anni 60. Qualcuno li ha definiti gli anni più belli del secolo, ma c'è un motivo. Erano gli anni della grande rinascita di tutto il mondo. Uscivamo dalla guerra, e i primi anni, gli anni 50, ovviamente li impiegammo per ricostruire tutto quello che la guerra ci aveva portato via. E poi invece arrivarono le comunità, gli elettrodomestici, la TV, le jukebox, la musica, e il mondo ha vissuto di una parentesi di grande allegria, di grande euforia, che credetemi però non è scomparsa. Dovremmo solo pensare in maniera un pochino più positiva, sganciarci magari da tanti programmi che parlano solo di politica e di cronaca nera, perché è vero che anche quella è la realtà, ma il mondo è pieno anche di gente che fa del bene e che si vuole bene. Parliamo di più del bene, che può fare solo altro bene. L'altro giorno, tra l'altro, a proposito di dischi rari, capita che magari metto su un disco, vorrei dire qualcosa, poi arriva la telefonata, siccome anch'io non è che ho... non sono un computer, e mi dimentico che poi volevo dire qualcosa su quel cantante. L'altro giorno ho passato Bella Mia, una canzone di Maurizio Monti. Non so quanti possono conoscere Maurizio Monti, ma fu uno dei dischi che io comprai proprio agli inizi degli anni 70. Un cantautore che ha scritto anche per Patti Pravo. E per Patti Pravo scrisse una canzone che era E morire tra le viole. Oggi io ve la propongo nella versione introvabile dell'autore. Quindi Maurizio Monti, E morire tra le viole.
2: Le 12 e 59 minuti.

rabbia, sono stanco e seccato. Entro in casa e lei sta mangiando una mela, mi sorride e dice: amore mio,

0: metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 13 e 3 minuti.

0: A volte dicono che è brutto invecchiare, allora non puoi neanche dire che è bello, però ovviamente facendo parte di uno dei delle cose della vita lo devi accettare e soprattutto grazie Pier, si è sbloccato adesso, scusate ma c'era il telefono bloccato, almeno spero che sia sbloccato. Come posso dire? Quando superi una certa età, perché anche io non sono più un ragazzino, dai, diciamocelo francamente, che mi piace ridere e giocare come fossi un bambino, ma anche io ho una certa età, ma la cosa non mi fa assolutamente paura. Cambia solo, diciamo, la prospettiva di vita. Pronto?
1: Pronto, Giorgio, sono la Franca.
0: Ciao,
1: Franca. Stavolta sono seria, ma super seria.
0: Dimmi.
1: Questa è la Franca vera, quella che hai conosciuto fino adesso è sempre stata una Franca, sentito, è sempre stata una Franca un po' ridicola. Tu hai fatto la domanda cosa vorresti avere tornare indietro. Hai fatto questa domanda.
0: Esatto.
1: Giusto, io ti do la mia risposta. Io vorrei tornare indietro, vedere per un giorno la mia mamma, il mio papà,

0: dedicare all'amore, che i giovani di oggi, i ragazzi di giovani se lo scordano, quello che abbiamo passato noi. Però dopo ho perso 5 fratelli di incidente, io vorrei appena sposati uno che andava a stare Marasino sotto il ponte, l'altro che veniva a casa da sale, tutti appena sposati. Comunque voglio dirti una cosa della mia vita, Giorgio, io non voglio fare miseria a nessuno, io vorrei solo vedere i miei genitori, tutti i miei fratelli e andarmene subito, subito con loro, perché io di questo mondo, Giorgio, ho molta paura, non chiedermi se ho i figli, non chiedermi se ho i nipoti,
1: certo,
0: non chiedermi niente, Giorgio, vorrei solo per un giorno vedere loro e andarmene con loro. Grazie per avermi ascoltato, questa è la franca vera del cuore. Grazie Giorgio, grazie.
1: Ti dedico una canzone che a me piace molto, si intitola Stai con me. Grazie Franca.

0: pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Biagio da Crema, tutto bene?
0: Il mio Biagio come sta?
1: Ma io sto bene, ho sentito adesso la signora, condivido la sua opinione, ecco, e anch'io vorrei vedere i miei due genitori e... Hai capito? Ecco, tutto qua.
0: Se potessi essere esaudito, dici, mi piacerebbe anche solo per un giorno, però aspetta, e dopo vorresti ripartire con loro o rimanere ancora qua?
1: Ma no, io vorrei rimanere qua.
0: Ah, ecco, per piacere, ecco.
1: Ancora qua, sì, sì, sì. Comunque niente, dai, tutto bene, ti ringrazio e ciao, ci sentiamo domani, capito?
0: Un abbraccione forte, ciao bell'uomo, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buon Giorgio.
1: Sono sfinita.
0: Come mai?
1: Ho fatto 50 numeri sempre uguali, si spegneva sempre.
0: Sì, abbiamo avuto un problema di linea, sì.
1: Avete avuto voi?
0: Sì.
1: Perché mi ha detto, ho telefonato a mia figlia e mi ha risposto, ha detto che non sia un problema della TV. È possibile che si spenga sempre, che di solito, insomma...
0: No, no, è stato un problema della nostra linea, ecco, si è bloccato. Sai cosa succede? Che tante volte arrivano talmente telefonate tutti quanti insieme che lo bloccano.
1: Ah, ecco, allora...
0: E lì purtroppo io non posso farci niente, non posso dire scaglionatevi.
1: Certo, insomma, si spegne sempre, ho detto va bene che... Si può parlare domani, per l'amor del cielo, non dico di no, però...
0: Lucien, posso farti una domanda?
1: Dimmi.
0: Lì sul lago di Garda, qual è stato il periodo più bello che tu ricordi della tua vita?
1: Allora, io mi ricordo quando ero giovane e andavo a cantare con mio fratello, con la chitarra, lui. Ci chiamavano per cantare in taverna alla sera. E poi, giovane, quasi, dico bambina, venivano dei signori da Roma, che avevano degli amici qua, e mi chiamavano per andare in barca a cantare le canzoni, perché io una volta ero brava, adesso sono diventata rauca, non ce la faccio.
0: Eri praticamente un jukebox navigante.
1: Ecco, io sono intonata... Faccio anche la seconda voce, però forse stando sotto la rocca, vendendo birre, cappuccini e tutte le altre robe, ho perso la voce.
0: Ebbe un po'

0: umidità è così e laringe e faringe vanno a remengo.
1: Purtroppo mi dispiace, non riesco a cantare o a seguirvi quando cantate voi.
0: Certo, certo.
1: D'altra parte cosa posso farci?
0: Fosse l'unico dei mali, direi che sei in paradiso.
1: Beh, insomma, dai.
0: Dico, ci sono cose.
1: Cantare non mi chiamano più perché mio fratello poverino è morto. Con gli altri signori, pure loro. Ecco, adesso potevo andare a cantare in un coro che mi avevano chiamato, invece non posso, ci va mia figlia che per fortuna lei la voce ce l'ha ancora, ecco.
0: Però dico,
1: io mi dispero perché le canzoni le conosco tutte, specie quelle che mettete voi, di una volta o di adesso, no, quelle del giorno d'oggi non ci tengo.
0: Certo. Però posso dirti una cosa che mi parte dal profondo del cuore. Quando l'età cresce, ovviamente certe cose vengono a mancare, come per esempio anche la voce. Dobbiamo ovviamente adeguarci ai cambiamenti del nostro corpo e quindi cercare di invecchiare bene. E se l'unico problema è non riuscire a cantare, direi che si è ancora messa molto molto bene.
1: Allora, ti dico una cosa, mi hanno fatto un regalo grande per il 13 domenica,
0: sì,
1: perché compio gli anni e mi hanno regalato, la mia famiglia,
0: sì,
1: un viaggio sulla barca che c'è, passeggeri, barca proprio grande,
0: sì,
1: tiene 40 persone, e mi hanno fatto il regalo in viaggio sul lago, perché quello lì c'è mio nipote che lavora su quella barca lì.
0: Bene, guarda, che è una cosa molto bella.
1: Mi hanno fatto un regalo speciale, diciamo.
0: Sai nuotare?
1: Ho paura, ma perché non è come un battello,
0: lo
1: ma
0: so,
1: è un barcone, è una barca grande.
0: Cosa vuol dire? È affondato anche il Titanic, che era enorme.
1: Ecco, si chiama San Nicolò, vive il posto a Bardolino, perché padrone è di Garda, però il posto per tenere un barcone del genere, insomma.
0: Perfetto, vuole. Allora io ti auguro una buona navigazione per il tuo nuovo compleanno.
1: Ecco,
0: okay.
1: Nuovo, vecchio, perché Dio buono.
0: Va ben tutto. Bella donna, ti abbraccio perché qua il tempo oggi è tiranno.
1: Sono arrivata fino a qua, ringrazio Dio, perché 86 anni fa.
0: Vai tranquilla. Ciao Lucien, ti voglio

0: Pronto!
1: Pronto, buongiorno.
0: Con chi parlo di bello?
1: Con Gabriella di Magenta, ho già telefonato.
0: Magenta che è Milano, vero?
1: Provincia di Milano.
0: Perfetto.
1: Sì. E vi ringrazio perché ho voluto il valzer, il battagliero.
0: Sì.
1: Me l'avete fatto ascoltare tutto intero.
0: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Sai che allora per i miracoli ci dobbiamo organizzare, ma per quello che possiamo fare lo facciamo col cuore.
1: E poi siete bravissimi perché come trasmissione c'è dentro un mix del liscio, ho sentito la fanfara, tutte quelle cose lì.
0: Abbiamo di tutto, è una macedonia di musica.
1: Adesso senti, puoi mettermi, se possibile, Va pensiero?
0: No, ti blocco subito perché il mio è l'unico programma dove non faccio richieste per non pestare i piedi ai miei colleghi, per rispetto loro che le fanno.
1: Va bene, dai, ti ringrazio perché sei molto gentile.
0: Io ovviamente ti abbraccio e porto il mio abbraccio a tutta Magenta, ok?
1: Anch'io ti abbraccio, e grazie del bel pensiero, dell'abbraccio.
0: Ciao bella donna, ciao, ti voglio bene.
1: Ciao. Non disturbo quando chiamo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ecco.
0: Ciao.
1: Va bene, grazie mille. Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Con chi pronto?
1: Con chi pronto? Con Ortensia di Muratello.
0: Ciao Orti, come stai?
1: Bene, grazie, e te?
0: Ah, informissima, ormai in netta ripresa, come le azioni in borsa.
1: Ecco, bravo, ti raccomando. Mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno tutte di te. Ascolta, tu hai fatto la domanda, che periodo della nostra vita vorremmo vivere?
0: Rivivere, sì.
1: Giustamente la signora che ha chiamato ha detto per vedere i suoi fratelli e tutto.
0: Certo.
1: In sé io me ne sono fatto una ragione quando sono mancati i miei, perché giustamente nessuno
0: è eterno.
1: Però posso dirti questo, ho vissuto bene, povera, né? Perché ho sempre vita e stipendio di un operaio, mio
0: certo.
1: Marito faceva l'operaio, però sono sempre stata serena, felice, i miei hanno avuto bisogno, li ho accuditi fino alla fine, poi me ne sono fatto una ragione, anche se dopo 30 anni so che amo a piangere la mia mamma, però va bene così, perché ti ripeto, nessuno è eterno, per cui io sono stata veramente felice, forse perché mi sono sempre accontentata di poco, perché ho sempre lavorato tanto, ma tanto feci. Ti racconto solo questo piccolo aneddoto. Io quando ero piccola, io ho una sorella 7 anni più di me, quando io avevo 5-6 anni, la mia mamma lavorava perché lei andava a fare i mestieri, mio papà lavorava in comune, non c'era, mia sorella andava a imparare a fare la sarta. Io arrivavo da scuola, col pullman su mia, non mi ricordo, o a piedi, non lo so, io abitavo un paese dopo San Polo, alle Bettole,
0: niente, sì.
1: Io venivo a casa, buttavo lì la cartella e andavo in giro a giocare, no? Ero sola, 6 anni, 7 anni, secondo te, e dicevo nella mia testa di bambina, però sono gran felice, io non ho nessuno che mi chiama, perché poi io giocavo con questa, poi la sua mamma la chiamava, lei andava. Ah, ma io non era un problema, me ne trovavo un'altra. Io trovavo un'altra bambina, ci giocavo un po', magari cominciava a venire un pochino buietto, le 5, 5 e mezza, e la mamma la chiamava e lei andava. Ma mi si era felice, e dice, ma mi sono gran felice, io non ho nessuno che mi chiama. Tanto per dirti.
0: Ti accontenti proprio, certo. Bisogna sapersi accontentare, è vero.
1: Questo senso di libertà che ho assaporato ancora quando avevo 5, 6, 7, 8 anni, me lo sono portato dietro fino adesso che ne ho 76. E infatti io ho proprio bisogno di andare, non importa dove.
0: Basta andare.
1: E mio marito ha sempre rispettato queste mie esigenze. Quando dovevo stare in casa perché magari lui non stava bene, mi diceva va Franco, perché vedete che bisogna andare. Per cui mi sono sempre accontentato della mia libertà e credimi, non saprei che periodo tornare indietro, perché per me è stato tutta, con un pochino di alti e bassi.
0: Certo, ovvio.
1: Ecco, però ho sempre accettato tutto bene, sono sempre stata felice con tutti i miei vari periodi, tutto il mio lavoro, sarà che grazie a Dio ho due brave ragazze, non ho avuto grossi dispiaceri, ecco, però sono sempre stata felice.
0: Perché la cosa importante, come hai detto tu, nella vita è godere della bellezza delle piccole cose. Perché se uno si aspetta grandi cose, finisce che la vita è finita e le grandi cose non sono arrivate.
1: Va bene, io infatti ti ripeto, mi sono sempre accontentata di poco e quando avevo un pochino di più, dici, cavoli però, sono contenta face. Pensa che proprio in questi giorni pensavo, ci sarebbero 3 odori che mi piacerebbero sentire da quando ero bambina. 3 odori. Uno era l'odore del pino quando la mia mamma faceva l'albero di Natale,
0: sì?
1: Perché una volta si usava il pino vero,
0: certo.
1: E io sentivo proprio quell'odore di resina che c'era in casa, un odore buonissimo. Uno era l'odore di una focaccina che mi prendeva, che guarda un profumo delizioso, ma ti dire la ganera mia, però io apprezzavo molto quella focaccina. E per cui dice cavoli, e poi l'odore dei miei, ecco, quell'odore lì così che hanno il tuo papà, la tua,
0: certo,
1: mamma, quelli me li ricordo un pochino, Però, ecco, voglio dire, per esempio, io mi accontento solo anche di questi odori, di questi sapori.
0: Però posso dirti che questo denota la tua grande sensibilità, perché se tra i ricordi tu non hai una persona, una foto, ma addirittura degli odori, vuol dire che il tuo cuore è veramente grande, la tua sensibilità ti ripaga ovviamente con queste piccole soddisfazioni. Brava!
1: Giorgio è una condanna. Guarda, stamattina sono andato a trovare il papà di una mia amica che è morto. Cavoli, magari un scassello ostrego, non riesco a non so, quella roba qui mi è venuta nel diventare vecchia. Mi emoziono con poco. Tante volte quando sento te che dici delle cose,
0: sì?
1: Mi sa piange, ma dice ma adesso
0: si intende
1: registrare o chi? Perché poi mi sgrido. Si intende registrare. No, però è più forte di me quell'attimo lì.
0: Non è una malattia, o meglio, è una cosa che si chiama sensibilità.
1: Sì, però dai, Giorgio, delle volte io dico, ma te di ostrego, ma adesso, ma per adesso, nato a Gimor, che poi non è tuo, però è per forza di me.
0: Ortensia, cosa vuoi che ti dica? Io piango ancora a vedere certi film e con la mia età, poi a me, per cui, e non mi vergogno di dirlo, non mi vergogno.
1: Sì. Allora, una condanna, ecco, l'unica cosa condanna che ho è quella lì, che non riesco a tenerla su, ostrego. Ti ripeto, non ti dicevo che tagliera te scassella. Ecco, io ce l'ho in tasca, ma non ero così da giovane.
0: Certo,
1: non
0: certo,
1: ero così.
0: Certo. La vita ci modifica, assolutamente.
1: Sono diventata nella vecchiaia, comunque la libertà io l'ho sempre avuta, è una gran bella storia.
0: È impagabile. Peccato che non ho qua sotto mano una lacrima sul viso. Se no ti mettevo quella.
1: È una gran bella storia. E questa libertà, te penso, anche con mio marito siamo stati insieme 55 anni, non 3 giorni, e questa libertà l'ho trasmessa anche a lui, perché lui era libero, andava, faceva. Lui era direttore sportivo di corsa in bicicletta, tante volte partiva la mattina alle 6, alle 6, non si sapeva dove andava, rientrava stasera alle 11, però libero lui, libera io, cioè senza fare del male, la sera ci trovavamo, ci raccontavamo le nostre cose, però me la libertà.
0: Ortensia, in una delle prime puntate del Giorgio Conti Show, ancora qualche mese fa, dedicammo una mattinata proprio all'amore e concludemmo sul fatto che amare significa lasciare liberi.
1: Sì, ecco. E infatti ti dirò questo, quando è mancato un anno fa, che era lì alla sala mortuaria del Civile, sono venuti tutti i giornalisti dal Giornale da Brescia, Brescia Oggi, perché era una persona molto conosciuta, certo, e molto stimata, ma molto, molto, molto. E quando è lì, giustamente Rodella, che è il fotografo del Giornale di Brescia, che dice, cavoli, dice, ma che sempre fa che ti ganire voi, e che dice, a mio marito è morto. E fa, però, dice, è stato un grande uomo, ma dietro una grande uomo, dice, non è una frase fatta, c'è una grande donna. Sicuri, perché io l'ho sempre, sempre, sempre lasciato libero.
0: E io
1: non ho mai messo il bastone fra le ruote.
0: Concordo.
1: Era la sua passione, fa del male, niente, dice, anzi, ha tolto tanti ragazzi dalla strada, e quanti. Per cui lui era contento, si ricontenta e andava bene così.
0: Io, Ortensia, ti posso dire che personalmente, se sono quello che sono, lo devo, a partire da mia mamma, a grandi donne che mi hanno affiancato.
1: Sì, sì.
0: Ecco, basta.
1: E come ti ripeto, allora che ho assaporato questa libertà ancora 5-6 anni, che a dire anche mi avrebbero portato via, perché i suoi non sono in grado di badare ai figli. Però al tempo era così, per carità. La mia era una delle poche che andava a lavorare al tempo, nel 60, però con il 60, 57, 58, che sono da 50, però me l'ho sempre stato un gran libero. E ti dici, mamma, che bello.
0: Mi mai so, impagabile. Ortensia, si accende la lucina rossa, stiamo sfolando.
1: Ciao, scusa.
0: No,
1: ciao.
0: No, è stato un piacere fare questa profonda chiacchiera con te. Ti voglio bene. Ciao, Orti.
1: Ciao, grazie mille. Ciao.

0: qui con le valigie sulla porta. E in macchina c'è un uomo che mi sta a aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella. Smetti di far la vittima indifesa.
1: Ebbene, una canzone impegnativa, ma credo sia il momento di collegarci con una nostra inviata speciale all'estero. No, non vi sto prendendo per il fondelli. Dice, come puoi avere tu un'inviata speciale all'estero? Beh, poteva essere solamente lei, ovvero sia... Nonna Lu, buongiorno!
2: Buongiorno, Giorgio!
1: Sbaglio o sei in Austria?
2: No, in Austria, sono in Trentino.
1: Ah, in Trentino. Ah, comunque siamo fuori regione, ecco.
2: 1700 circa, ecco. Niente di...
1: Ah, Folgaria, no?
2: Folgaria,
1: perfetto.
2: Sì. Folgaria, siamo a cercare qualche funghetto, c'è poca roba, però qualcosa abbiamo trovato.
1: Ma la mia è una domanda totalmente, credimi, disinteressata. Sufficienti per invitarmi a cena? O?
2: Certo, sì. Tranquillo, tranquillissimo. Poi c'è Jenny già a casa. Ok.
1: C'è Jenny già a casa che ci aspetta?
2: Certo, per cui ecco, questo è l'inizio della ricetta. Prima andare a funghi.
1: Ah, esatto, beh, prima di cucinare assolutamente.
2: La prima parte, per tutti.
1: Allora, io ti auguro una proficua raccolta. E
2: vieni, io ti ringrazio.
1: Non correre a venire a casa, che noi aspettiamo tranquillamente, noi portiamo la fame.
2: Grazie mille, ecco, non mettetemi fretta. Perfetto.
1: Un abbraccio a te, al tuo nipotino che è con te, se non sbaglio.
2: Certo. Siamo noi due, i fungaioli.
1: E anche a Genis, che invece ci segue da casa.
2: Vi segue da casa. Benissimo.
1: Ciao, nonna Lu.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

Mamma son qui con le valigie sulla porta. E in macchina c'è un uomo che mi sta a aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella. Smetti di far la vittima indifesa. Perché così hai perduto anche tuo marito, quel povero leone che scappò come un coniglio.

ma nella mia stanza ho messo a posto tutto. Le chiavi sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora col rossetto e con il tuo ventaglio in bagno mi truccavo per assomigliarti.

0: e questo tu lo prendi come un tradimento. Sulla porta,
1: sulla porta, sulla porta. Pronto?
2: Buongiorno signor Giorgio.
1: Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, sono Maurizio da Milano.
1: Lo so, però mi piace che vi annunciate sempre. Io lo so che è ieri.
2: Sì.
1: Maurizio, ascolta, buongiorno, dimmi.
2: Ieri ho messo il televisore in macchina.
1: Ok.
2: Però non prendo il canale 788.
1: Come non lo prendi?
2: In macchina no, volevo fare un autoradio ma non si sente. Tu vedi tu, e non si sente neanche nel box il 788.
1: Probabilmente lì è solo un problema di antenna, perché nel momento
2: probabilmente sì.
1: Perché
2: ascolta, volevo farti una proposta, visto che ieri sua emittenza è stato molto cordiale con te.
1: Esatto.
2: Anche se non mi sembra un pezzo di pane, comunque mi sembra che uno che sia, questa è casa mia, comando io, vabbè. Dovresti proporgli, tu che sei anche del mestiere e puoi anche convincerlo, di comprare una frequenza dell'FM.
1: Allora, ai tempi l'abbiamo avuta per tanti anni, dopo le ha vendute, ha realizzato un bel gruzzolo. Ma oggi prova tu a comprare una frequenza radio, innanzitutto non ne trovi più e ti chiedono delle cifre improponibili.
2: Niente, non c'è niente da fare, perché vedi, Giorgio, adesso scusa se ti porto via un po' di tempo.
1: Certo,
2: con l'FM lo senti dappertutto, quando io faccio la mia corsetta giornaliera di 20 km, metto le cuffiette, mi sento le canzoni.
1: Però scusami, hai un telefono? Telefono, sì, ce l'hai?
2: Sì, ce l'ho.
1: Ecco.
2: Sai quanto si scalda? E poi sai, giga van giù, Oltretutto si scalda molto a sentire le canzoni così, ho già provato.
1: Questo non lo so, perché io quando vado nel bosco corro col mio telefonino e con le cuffiette mi ascolto Radio Super.
2: Però van giù i giga, io non ne ho molti. Perché anche perché se in macchina, per esempio, sai che non si può usare il telefonino.
1: Certo.
2: Quindi in macchina sarebbe, uno si sente con l'autoradio, si sente le canzoni, si sente le 788, insomma. Sarebbe molto meglio avere una frequenza in FM, perché la senti dappertutto.
1: Però ecco, ripeto, purtroppo non è possibile, perché ti chiedono delle cifre improponibili, perché ai tempi, quando sono nati i grandi network, ti parlo RTL, di Radio DJ, hanno comprato tutte le frequenze libere, pagandole dei bei soldi, per cui oggi per averne una devi veramente indebitarti, e non credo che Agostino, dopo 50 anni di lavoro, abbia voglia di crearsi un grande debito, ecco.
2: Anche perché qualcuno, io non è che sento il 788 da questo giorno, sono 2 anni che lo sento, fin da quando non si sentiva ancora a Milano, fin da quando il 96, quando andava a mangiare, prendeva il 788, lo metteva sugli annunci,
1: certo.
2: E poi non si sentiva più. Qualcuno aveva parlato di DAB, però al DAB non si sente, qua non si becca. Io ho perso dei mesi a cercare di sintonizzare il DAB per cercare di sentire il 788. Anche perché, Giorgio, stare qui davanti alla televisione e sentire il Radio Super col pagliaccetto lì tutto il giorno, oltretutto non è che sia, si consuma un sacco di luce, e poi non è che sia se ci fosse, come ti ripeto, l'FM o il minimo il DAB, si potrebbe magari sentire meglio, capisci? Ma se tu mi dici che è impossibile, vabbè, ci credo.
1: Ecco, io però ti dico, meno male che non mi vedi mentre parlo, perché visto che faccio l'ora di pranzo non mangeresti più.
2: No,
1: era una battuta, dai. No, ti capisco,
2: bene,
1: ti capisco.
2: Contento di averti sentito.
1: Anch'io.
2: Senti, voglio metterti alla prova la tua discoteca.
1: Vediamo.
2: Mi metti su Chitarre contro la guerra di Carmen Millani?
1: Dunque, devi. No, non è quello, non è quello. Devo avere il tempo di andare a cercarla, perché tutti i dischi che io metto sono manuali, non sono nel computer. Per cui devo avere il tempo a fine programma.
2: Volevo metterti alla prova.
1: Comunque, Carmen Villani la conosco benissimo, sia ben chiaro.
2: Perché nessuno la conosce più, povera stella.
1: No, la conosco benissimo. Dopo che fine abbia fatto, no, ma quando allora era in voga la conoscevo benissimo.
2: Sì, perché anche ultimamente poi ha fatto delle brutte cose, vabbè,
1: sì, pazienza. Vabbè. Sai, la vita per tutti si evolve bene, per altri si evolve meno bene. Meno male che io e te siamo due fortunati che tutto sommato se la godono ancora.
2: Ti ringrazio Giorgio, mi dispiace della delusione, volevo appunto dare un suggerimento alla sua emittenza, ma se tu mi dici che è impossibile.
1: Io purtroppo non riesco a dire mezze verità, dico quello che è, non voglio illudere nessuno e quindi sarò stato un po' duro, ma la risposta è quella.
2: Certo. perché anche col DAB, tu pensi che arriva qua la radio della Cascina, senza fare altri nomi,
1: certo.
2: e non arriva Radio Super, non so se riesci a metterlo in DAB, perché qualcuno diceva che c'è. Io l'altro giorno ho scaricato da internet un'app e ci sono su tutte le i DAB che si sentono qui.
1: Certo.
2: Ce ne sono circa due in più di quelli che becco io, ma di Radio Super a Milano dicono che la che no.
1: Ai. Devi accontentarti, perché chi si contenta gode. Però a volte
2: davanti al televisore col televisore acceso.
1: Però ecco, stavo dicendo, chi non si accontenta a volte gode di più.
2: Va bene Giorgio.
1: Scusami, ma mi scappa la gaga.
2: Una buona giornata.
1: Ciao, un abbraccione. No, cosa avete capito? Mi scappa la gaga, nel senso che c'è qui Lady Gaga che vuole farci ascoltare la sua Alejandro.

Anni prima gli ABBA fecero un successo mondiale chiamando il loro disco Fernando, e loro invece lei ha fatto Alejandro, imitando un po' e scimmiottando un po' gli ABBA. Lady Germanotta, perché Lady Gaga, sapete, è italiana di origine, Germanotta è il suo cognome, come l'altra sua concorrente mondiale che è Madonna, italiana perché di cognome Facciccone. Stavo parlando prima, tra un disco e l'altro, dopo ripeto mi perdo perché un po' anche le vostre telefonate deviano, che del fatto di superare una certa età porta, secondo me, è il mio pensiero, un cambio di prospettiva discreto ma profondo. Non si tratta di tracciare un bilancio definitivo, bensì di accedere a una stagione dell'esistenza in cui il tempo cambia ritmo e la misura delle cose ritrova il suo ordine naturale. A questa età, la memoria smette di essere solo un archivio del passato e diventa una lente attraverso cui guardare il presente. Si impara a selezionare, si lasciano andare certe urgenze artificiali, le ambizioni rumorose e le polemiche stanche per fare spazio a ciò che è davvero consistenza. È la conquista, a una certa età, di una libertà interiore nuova, fatta del coraggio di dire pochi sì, autentici, e tanti no, dettati dal rispetto e dalla voglia di dire il mio tempo è più prezioso del tuo.

0: Pronto?
1: Eccomi qua, sono Gianfranco.
0: Oh, questo è il più bel regalo di questa giornata.
1: Saluto tutti gli amici, e forse non ce n'è bisogno, ma a volte chiedo scusa se mi dilungo soprattutto nel raccontare le canzoni, le musiche, e Radio Super parla di musica, e allora per me è un toccasana, e a Radio Super ho trovato un po' anche la mia famiglia, perché a volte non è facile, anche la diversa abilità di vivere da soli.
0: Sì. E
1: non è facile.
0: No.
1: La mia solitudine però è cominciata già da piccolino, ho raccontato già, perché sono stato un bambino molto solo e questo si porta avanti tutta la vita. I miei genitori non erano in grado di prendersi cura di un bambino e quindi sono cresciuto da solo, con i pro e i contro, soprattutto tanti contro.
0: Ovvio.
1: E questa cosa poi nella vita ho mascherato tanto, ma poi è saltata fuori, perché saltano fuori queste cose.
0: È vero.
1: Ora vorrei dire una cosa, il Signore si è dilungato giustamente sull'acquisto delle radio, insomma, quello sta all'editore, e infatti anche quel famoso giorno io l'ho dato all'editore, perché sa tante cose il nostro Rabicchi. Ecco, Carmen Villani è finita male, ma certo è opinabile la scelta. Molti artisti hanno poi Elvis Tene, che è un... No, però Carmen Villani rimane un artista, e quindi io non mi sento di giudicare le scelte di un artista, tanto più che questa ragazzina era stata scelta da Fred Buscaglione ed era la cantante di Fred Buscaglione. E
0: caspita.
1: Lui che ha... Certo, è lui che l'ha scoperta, l'ha trovata e l'ha... lei, una dote che ha avuto sempre, tutti gli abiti che indossava li confezionavano in famiglia. Qualunque abito di Carmen Villani è stato creato dalla famiglia, dalle sorelle, dai modelli, tutto. Oltretutto, quando Fred Buscaglione è mancato, in modo tragico, lei è riuscita comunque a vincere questa... mancanza e a diventare una solista, ed è diventata, se voi guardate in qualsiasi enciclopedia, no, ma la prima cantante beat è sempre Caterina Caselli. No, la prima cantante beat non devo essere io il primo della classe o il gallo che canta, ma no, sono cose che ho visto, che ho studiato, che ho guardato, perché ho sempre amato. La prima cantante beat è Carmen Villani nella storia, è lei che ha portato il beat in italiano e tutto. Poi Caterina Caselli, il casco d'oro, e alcuni la chiamano il casco d'oro.
0: Sì,
1: tra l'altro
0: sì.
1: A me piace tutta quello che ha creato Bada Caterina, tutto, però mi piace molto una canzone di Carmen Villani che racconta la vita a noi, a tutti. A volte anche la solitudine nell'ascoltare la musica. Sono intervenuto perché la mia solitudine, guarda. Piccola piccola, che lei aveva presentato a Sanremo. Ecco, se trovassi questa canzone, la dedico a tutti. Il mio morale non è alto, dico la verità, è molto basso. Però ringrazio Carla, ringrazio tutti gli amici, l'editore, e cercherò di intervenire. Ecco.
0: Gian, tu sai che il mio programma, a differenza degli altri dove magari fai
1: non
0: la richiesta,
1: non importa la richiesta,
0: nel mio programma non si fanno, certo, richieste, ma se mi
1: ma
0: porti il kick,
1: la richiesta di Tranco, che è un signore, si può commentare anche lì una canzone, perché Radio Super vive di musica.
0: Esatto,
1: e io commento,
0: esatto,
1: per
0: esatto.
1: La maggior parte ho queste curiosità che sento, e quello è il mio lato. Poi
0: e tu per me sei il mio faro, perché sono come te,
1: no,
0: vado a cercare,
1: no, assolutamente.
0: Ecco, tutto quello che riguarda la musica.
1: Quando tu hai parlato di molti artisti che hanno concluso la vita in maniera tragica, a volte io ho questo pensiero, che sono molto stanco, però cerco di andare avanti giorno per giorno, e questa è la realtà, come ha raccontato Hortensia. Cerco di andare avanti, perché la vita è molto dura, molto molto molto dura. Poi quando diventi diversamente abile, l'età certa non è più quella di Carla che mi ha salutato, ma la mia è un'età indefinita, perché ecco, comunque se trovassi piccola piccola mi farebbe piacere, di Carmen Villani.
0: Mi darò da fare.
1: Un saluto a tutti.
0: Mi hai fatto un grosso regalo. Ciao Gian, ti voglio bene.

Potrebbe essere anche la mia canzone, perché sono sempre stato un po' testardo, devo dirlo. Mia mamma diceva sempre: tu sei il figlio migliore, perché non dici mai di no, però alla fine fai sempre quello che vuoi. Ed è un po' purtroppo il difetto che ho anche adesso. Io magari prima di fare una cosa chiedo qualche consiglio qua, ma in realtà ho già deciso di farla in un certo modo. Faccio finta di chiedere, però alla fine, vabbè, sono fatto anch'io con i miei difetti. Termina, scusate, ma alcune telefonate ti emozionano un po' più delle altre. Oggi la puntata ha raggiunto dei picchi di intensità, proprio di telefonate abbastanza importanti, e domani ci alleggeriamo, dai, festeggiamo l'arrivo del venerdì, del primo weekend di questo mese di settembre, e naturalmente sempre dalle 10 alle 12 con il Giorgio Conti Show. Grazie a tutti, vi voglio un bene della Madonna, ciao!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super
4: Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: La tua musica.
8: I tuoi amici.
7: È Radio Super.
9: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 16 e 32 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La pubblicità.
4: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
5: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
4: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
5: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Radio Super, ti tiene compagnia.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Bella, come sei? Non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.